Te cambadiam, bundu josa jupangejam. To atu baneto ni mushima, kene kimosh. Yene wakuvala, yene yokidi. Kidi aishieto. Anandenga ondo dimuka, ondo kwenda jambo tegina. Jambo tonjila, jila yetu. Yenye ngibanza.

viva e tutto il peggiore politico a gamboni starne pasticci e ramioni e toni cospenne in ogni sorte ogni cosa è squisita e il vostro rostro in vita è tessimo accompagno che non circula tutto.

0: donna che va alla festa si mette in molta briga andando villettiga se il viaggio è lontano sì perché va piano onde il desio che vola in un momento fa provare quanto spiaccia un passonetto
1: ti razza un po' di passo
2: oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno

tu che bianche, alte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura da...

0: Sai il biglietto,
1: qui si provvede per poca mercene di sprone di staffe.
2: Si provvede per poca mercene di sprone di staffe.
3: Girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino, girino

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è il modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il cortese. Io come il re tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa due che sia. Hanno già molti volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori?
1: Sì,
0: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Mermese, quanto fa?
2: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che rovendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tenghiate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio.
0: Il resto tu

0: che non sia acerba e per tutto va andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, accendo le mille male, cattari che nascondo la testa. Fucilla il vigore lo sostenta, preservi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il volore, solidi l'umor dei canti, purifica le vene, allegra il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Bimbo mai è sparito.
0: Orrore cervello.
4: Datemene la presa, pecco vieglio.
0: Fare la figura in che nottate si sonne per cento.

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Il resto io so dar canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Fate le pienze, casi, vigi o razzi.
4: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse, sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato con mezzo scudo.
0: Corre,

0: fare la fisonomia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che sono schiavo di signori ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Gli spogliate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Mozart, Mariello, dinti l'uomo cattoro, diano grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi la stella.
2: Guardi i denti, assolententi, e facci non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpati, schiaffezzati. Prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana, e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fretta e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Orzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah, paretto.

0: si fa tardi.
1: Sì.
0: E prendi un vostro figlio.
2: Ladro.
0: Che c'è? Che scampi guardi? Ospo di una fusione in gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

Mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da, mama, come and get me, da da da da,